0: Un secondo.
1: Control.
0: Declare verbal 98 team female registered on.
1: Bridget.